0: le migliori.
1: Nando Mariano, per tutta la vita.
2: Sempre con tuo odio non sta, lontana di non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sarai giù da per campare, se la rigaccia ne c'è.

0: Franco Ricciardi e Maria Nazionale Parlami.
1: O cuore in tuo cuore, che pensiero in te pensiero, quando a notte c'era mana, ci addormimmo piacere e stammo a casa.

Maria Nazionale, QSAIE.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2:59.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio. È vero.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito. Tu sì.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3 e 58 minuti.
2: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
0: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Francesco Merola, come già fa?
2: Stasera sì, più bello. Con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi metti scorno. E vado si taglia.

tra poco c'è mattina. Passa una tanottata insieme a te, c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu lo si rovente, per me sei tutto cosa.

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile.

0: a me.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Franco D'Amore. Na notte sì, na notte no.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Piero Sala, Francesco Bivona, Cor Carnal.
2: Poco

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.

Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Stai ascoltando la musica di Bella. Bella Radio.

l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.
3: Come gira, come volta.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, sì, l'unico amore.
1: Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei

0: Bella Radio.
1: Sono le 6:01.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

Bella. Canzoni napoletane. Enzo Barone e Joseph, voglio asci con te.

0: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, solo una voce.
1: La tua giornata è cominciata.

canzoni napoletane. Alessio con Barbara.

Canzoni napoletane. Francesco da Vinci, Mamma.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Marsica e Rosario Miraggio. Una cosa sola.

0: Canzoni napoletane. Stefania Lai, Io ho solo te.
1: Pulesse stanco ero con te abbracciate, come si m'è stato ogni nottata, prima che la bussate porte.

0: dolore, tormento, male, pena, sopportazione, martirio. La sofferenza è vederti da lontano e capire che il mare dei tuoi occhi è una lava che ti sta bruciando l'anima.
1: Bruciando l'anima, bruciando.
0: Ma io ci sono e per te ci sarò fino alla morte. Perché dopo la morte io sarò tutti i giorni con te.
1: Tutti i giorni con te.
0: Tra i giardini infiniti a raccontarci cosa siamo stati qui e cosa diventammo qui. Tu sei la mia energia, la stessa che trovo tutte le volte, che uno sconforto affligge per ripartire e giurare di farcela ancora.
1: Di farcela ancora.
0: E se tu ti fermi, io mi disintegro. E se tu sparisci, io mi annullo.
1: Io mi annullo.
0: Io ho solo te, tu hai solo me. Ed è con te che io ritrovo sempre me.
2: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Andrea Sannino, Cebo a tutti.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.
2: Robe non marina, non ma te, carnale e dolce.

spento la tua luce, t'ho rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.
2: Franco Moreno e Mario Trevi, vent'anni fa.
3: E succedette più e vent'anni fa. Fui una telefonata rintanata.

sei bella questa da sposa, come sei bella papà, amarò da compagno, amarò da compagno.

0: canzoni napoletane.
1: Bella. Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Ivan Granatino, Guaglioncè.

E mo che stai tremando a fare? Tanto primo Rocco sai, non accorgevo. A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Salvo Veneziano, mamma mia,

0: canzoni napoletane.
1: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
2: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
1: E se vuoi dare un tocco di colore con il sistema tintometrico, trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
2: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
1: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
2: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
7: Radio. Canzoni napoletane.
8: Giusy Attanasio, o dolore a Lucca e a verità fa male.

Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché se assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare. Perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapeva che lo giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore

0: canzoni napoletane. Joseph e Giusy Attanasio, Me ammuri tu.
1: Tengo un cuore scostumato e prepotente, si sono amore.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: E si non scini sai un copo. Non mi va nada buonanotte. Ma chi c'è con sti bugie?
3: Rocco Ant, sul Tanta Mia.

0: fuori misura, realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire, per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio. Bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Mimmo Dani, quando m'avvoddà.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Tony Marciano e Maria Nazionale. Io e te.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Ida Arendano, una scelta complicata.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
9: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, tu sei Napoli.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire, per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Mary Milani, bomba atomica.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Nicola De Pane, Io con lei. C'è chi...

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Nico Desideri e Anthony. Non cambierò.
4: Non smetterò

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Finito. Ti piacciono? Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ogni volta che tu pensi, ho paura mi sostrei e poi si allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure silente addovendo musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.

canzoni napoletane. Gigi Finizio, io non mi arrendo.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Sal da Vinci, così naturale.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454! E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
2: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
0: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli.
0: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
2: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Tommy Riccio, una grande femmina.
1: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella. Stuccia

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra

0: anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Leo Ferrucci, Vaco pazzo, pa femmena mia.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane. Mario Forte, quando ferne scio bene.

Ma come fai? Fino a ieri ero la tua vita, il tuo amore. E mo all'improvvisa te ne vai. Ma che sta succedendo? Ma stai portando rendo all'inferno come se fosse l'ultimo re femmina. Io ti ho già regalato tutte cose. Dicevi che ero la tua sposa. E io come una scema ci credo ancora a chi sta amore.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: E il buongiorno arriva anche per questa mattina. Oggi è il 16 di giugno del 2026. Benvenuti, ben trovati ancora una volta. Allora, bella gente, da questo momento c'è il buongiorno bella gente che vi tiene compagnia, per cui 095 8739 658, il nostro numero telefonico per interagire in diretta, 388 8292 885, per i vostri messaggi su WhatsApp. Andiamo in musica? Sì.
3: Franco Ricciardi, Jake La Furia, Granatino.
0: Franco Ricciardi e Ivan Granatino.

0: E allora, bella gente, rieccomi, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, con chi parlo?
1: Buongiorno, Milena.
0: Eccola, Stefi. E chi poteva essere se no? Buongiorno, Stefi.
1: Come va, Milena?
0: Qui abbastanza bene, Stefi. A casa tua com'è la situazione? Da te, nella tua famiglia? Nella tua allegra famigliola? Da te, da Alfio? State tutte e due bene?
1: Bene.
0: Va tutto bene? Tutto procede?
1: Sì, benissimo.
0: Benissimo.
1: Ieri sono stata con i miei suoceri, Milena.
0: Ah, sei stata con i suocerini ieri?
1: Certo, ovvio. Ah.
0: Va bene, ovvio. Quando capita vai con i tuoi suoceri?
1: Sì.
0: Va bene. Oggi cosa fai? Con chi sei?
1: No, oggi a casa di mattina.
0: Oggi sei a casa di mattina?
1: Sì.
0: Cosa stai a fare? Cosa fai di bello?
1: Niente.
0: Stamattina non fai nulla.
1: No.
0: Alfio, dov'è?
1: C'ho il ventilatore.
0: Cosa c'hai? Il ventilatore?
1: Il ventilatore che c'è così mi entra l'aria.
0: Alfio dov'è? Al lavoro?
1: Alfio, certo, sembra a lavorare. Lo sveglio sembra mattina, io lo sveglio, Milena.
0: Lo svegli tu? Lo butti giù dal letto?
1: Sì, sennò poi io sto addormendo.
0: Va bene, dai, poverino, al lavoro. Va bene, lo salutiamo. Salutiamo Alfio. Allora, che facciamo?
1: A quest'ora ci sto ascoltando su Bella Radio.
0: Certo. Allora, che facciamo? Cosa facciamo?
1: Tutti voi, dai. Bello stato, Bella Radio. E vorrei dedicare Ciro, Marra, voglio dirti ti amo. Dedico tutte quante, mi merito Alfio, che amo tantissimo.
0: Va bene, ok. Ciao
1: Milena.
0: Ciao Bella, ciao. Va bene, 095, ciao, a domani. 095 87 39 658 per le vostre telefonate, e mentre invece 388 292 885 per i vostri messaggini su WhatsApp. Che facciamo? Andiamo subito in musica? Sì, andiamo subito in musica. Intanto arrivano Anto e Giulia con la loro nuova canzone, Io e Te.

0: E allora, sì, nel frattempo è arrivata Bellina, la mia gattina. Eccola qua, bella, bella, bella. È venuta a salutarmi, Vabbè, lei gironzola un po' in tutta la radio perché a lei piace stare qui, piace stare dentro, a dire il vero. Ecco, no, ma fuori non ne devi parlare, avanti, devi stare dentro casa. Vabbè, 095 87 39 658 per le vostre telefonate. Devo salutare gli amici, che mi stanno ascoltando sicuramente da Napoli Fish. Buongiorno Santina, che fai di bello? Santina mia. Ecco, Giampiero, buongiorno Giampiero, Giampierone della Napoli Fish, il grande Giampiero Napoli. Lo saluto con un grande bacio, ciao Giampiero. Salutiamo Napoli Fish, salutiamo Giampiero, salutiamo Santina, salutiamo Roberto, salutiamo insomma un po' tutti, tutto lo staff della Napoli Fish che vi ricordo si trova in via Cesare Vivante al numero 57 a Catania, accanto alla scuola Vaccarini. Ma se non sapete dov'è la scuola Vaccarini, sicuramente sapete dove ci sono i pompieri, insomma lì vicino, va bene, come punto di riferimento. Il punto di riferimento è quello. Per quanto riguarda i numerini da formulare per quanto riguarda il domicilio, chiamate questo numero 351 311 8277, oppure 342 857 0684. E poi c'è un altro che mi sono ritrovata qui, 392 65 06 081. Allora, c'è una promozione, ci sono tante promozioni a dire il vero. Questa per quello che riguarda proprio il cotto, quindi fate una telefonata e richiedetelo se non avete voglia di cucinare. Oggi con soli 15 euro c'è un menù pranzo fantastico, che se volete potete portare anche al mare con voi, se avete deciso di andare al mare con questo caldo, cioè, ora me ne vado al mare, che faccio? Mi porto un po' di roba già cotta. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari, secondo me vanno bene anche per due persone. Poi un primo a scelta per due persone. E quindi poi zucchine, gamberetti oppure pesce spada e melanzane. Quindi un primo a scelta per due persone, due calamari, due gamberoni, due fette di pesce spada, tutto fatto grigliato a soli 15 euro. Che cosa state aspettando? Chiamate la Napoli Fish e insomma fate il vostro ordine, oppure se non vi piacciono queste cose potete anche ordinare altre cose, mica solo questo. Andate lì, c'è tutto il pescato del giorno, trovate la pescheria, scegliete il pesce che vi piace, ve lo portate a casa, ve lo cucinate da soli, ve lo fate preparare da Santina, ve lo fate preparare, insomma, prendete qualche preparato, quello che volete, c'è di tutto di più, di tutto di più. E salutiamo dunque Santina che saluta tutti, saluta anche il cugino Alberto Belfiore, la cugina Francesco Calogero, Salvuccio Viscuso, e come sempre c'è un bacione per il marito Peppe Farina. Nel frattempo mi sono arrivati dei messaggi vocali, sentiamoli.
1: Milena. Tesoruccio, buongiorno. Gioia mia, io ti ringrazio che mi pensi sempre.
0: Giampiero.
1: Il vostro pensiero. Vi voglio bene a tutti, un bacio grande.
0: Giampierone.
2: Ciao Milena.
0: Ciao Santina.
1: Milena, e poi ti ricordo una cosa che ti ho fatto il tonno sott'olio. È la mia Mary.
0: Ma guarda,
1: mi pensa sempre.
0: Guarda,
1: un bacione
0: a te, il tonno sott'olio, ragazzi, come lo fa Giampiero? Non lo trovate da nessuna parte. Andate da Giampiero alla Napoli Fish, lui lo fa tutto nei barattoli di vetro, che è la fine, ci sono tutti i filetti di tonno. Che bontà. Ora in questo periodo che fate? Vi mettete a cucinare, uno fa delle belle insalatone, mette sti filetti di tonno che sono una meraviglia, una meraviglia. Giampiero, guarda, siccome sei un amore, tra poco ti metto la canzone, quella che ti piace a te. Natale galletta, ci appiccicammo e poi facimmo amore. Arriva dopo questo, dopo.

non sopravo a te parlare, ma stavo la ciafa, mo che stiamo rindo scura, senza scurna storia.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.

0: Gigi Finizio, Santina. Va bene, allora abbiamo qualche messaggino da leggere, dai. Ciao, sono Giusy, un saluto a Davide, mio marito, e il mio amore Noemi, una canzone di Gianni Celeste. Te penso, ciao Milena e ciao anche a te mia cara. Allora, e poi abbiamo quest'altro, sentiamolo insieme, dai, ascoltiamo questo messaggino vocale.
1: Buongiorno bella gente e bella radio TV, buongiorno Vigazza, a te e tuo marito, anche se ho tempo il cupazzo dei pazzi. E saluto a Franco della Svizzera, a Pippo da Palagonia, a Franco di Palermo, Francesco di Palermo, Franco Calogero, a Stefi, a suo marito, a signora Sara e a tutti quelli che mi conoscono e quelli che mi vogliono bene e mi vogliono male. Una bellissima canzone ce la metti di Carmelo Zappulli e suo figlio, che sembra che mi scordo il titolo, Dudo Pane.
0: Va bene, pane e musica. Ciao, pane e musica. Ua, va bene. Certo, arriva tra pochissimo. Intanto abbiamo Carmela da Centuripe che dice: vi ascolto tutti i giorni e vi voglio bene, vi saluto con cuore. Ciao Carmela, ciao carissima, un bacione enorme anche a te, carissima mia. E intanto volevo dedicare la canzone di Giusy Attanasio, attenzione, a Roberto della Napoli Fish. Roberto, sicuramente sta lavorando. Roberto, allora, aumentate, mettete il volume a palla, perché dopo la pubblicità arriva Scengo un coppe quartiere di Giusy Attanasio.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86, e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata, 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Che bella questa canzone, vero? Schengen Coppa e Quartiere, ci piace ascoltare la Giusy Attanasio, anche lei sì, bravissima, in gamba, insomma ci piace veramente tanto. E poi volevo salutare gli amici anche della Saia Luxury Food, che con le loro promozioni veramente stanno andando alla grandissimissima. Saia Luxury Food, vi ricordo,

0: domicilio a domicilio in tutta la città, assolutamente. Il numero è 42 06 60, oppure c'è un numero WhatsApp dove potete richiedere e fare, diciamo, per quanto riguarda il domicilio, potete scrivere a questo numerino qui, richiedere quello che volete. 345 874 1337, ripeto, 345 874 1337. Ci sono delle promozioni pazzesche, ma che dirvi di più. Allora, in tutto il reparto che riguarda i preparati, dovete sapere che il prezzo è di 9,90 euro al chilo, tutti preparati, tutti preparati a 9,90 euro al chilo. Ve li devo elencare uno per uno questi preparati, che ne so io, vabbè, ve ne dico qualcuno, ad esempio le cotolette di lonza, cotolette di pollo, cotolette di melanzane, cotolette ripiene, hamburger di pollo e spinaci, spiedini, tramezzini, polpette, girelle, insomma è tutto quello che riguarda cosce di pollo ripiene, insomma, di tutto, di più. Qua, insomma, mi corico se devo dire tutto, perché loro hanno un reparto di preparati pazzesco, quindi 9,90 euro al chilo anziché 14,90. Hanno abbassato i prezzi per tutti voi, anche la salumeria. Vi ricordo prosciutto, grana, eccetera, 9,90 euro. C'è anche la panineria, sempre pronta per tutti voi, panini a tutti i gusti, come lo volete, 5 euro, eccetera eccetera. La gastronomia, perché loro sono, diciamo che a pranzo sono aperti e vi preparano di tutto di più, con prezzi pazzeschi. Quindi gastronomia, primo piatto 3,99 euro, tutto il pranzo completo, quindi primo, secondo e contorno di patate, 6,90 euro. Ve ne ho dette qualcuno, ve ne ho data solo qualcuno di prezzo, perché se vi devo dire tutti passa una giornata intera, sai, a Luxury Food ve lo consiglio alla grande. Quindi San Giovanni Calermo, via della Montagna 47, ecco, i numeri ve li ho dati prima. Per quello che riguarda il domicilio, andateci, perché sicuramente trovate quello che fa al caso vostro e risparmiate un bel po' di soldi, perché, vi ripeto, le promozioni sono tantissime. Sai, a Luxury Food è macelleria, gastronomia, panineria, salumeria, insomma, di tutto, di più. A tra poco, sempre qui, sempre su Bella Radio. Arriva tra non molto anche la canzone di Gianni Celeste, te penso, per chi me l'ha richiesta, che io dedico anche agli amici di Sciacca, dell'hobbistica della ceramica di Sciacca. Ne approfitto per salutarli, tra l'altro. Saluto tutta la famiglia Patanè, hobbistica della ceramica di Sciacca, tutti i collaboratori, Luciana, Rossella, il marito Vincenzo, insomma un po' tutti. A tra poco.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
4: Quando ci fa sentire bene.
3: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza

0: Lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
7: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
7: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
7: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
9: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
8: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
9: Boutique della frutta Marano e Figli.
8: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
9: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Buongiorno bella gente.
12: Buongiorno bella gente.
11: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: arrivato il momento di ascoltare appunto Gianni Celeste. Ancora benvenuti, ancora ben trovati a tutti belli di belle. Diciamo pronto, pronto?
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Ciao mio caro Francesco Calogero. Francesco Calogero, dimmi tutto mio caro. Dimmi,
1: niente,
0: dimmi.
1: Io volevo fare i salutini, veloci, veloci.
0: Certo. Sì.
1: Allora, in primis voglio salutare la Brigatta.
0: Sì.
1: Poi voglio salutare a Stacy, che poi si porta a testa con tuo WhatsApp. Mi saluti, mi saluti.
0: Sì.
1: Poi saluto Alfio.
0: Sì.
1: Stefano Annino.
0: Sì.
1: E se mi fai ascoltare Gianni Celeste, l'hai passato. E volevo mettere Andrea e Zeta e Gianni Celeste.
0: E Gianni Celeste l'ho appena messo, scusami.
1: Lo so. Allora metti Andrea. Allora,
0: va bene, d'accordo. Ok, ti auguro buona giornata.
1: Certo, io ti voglio bene a te.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao.
0: Allora, belli miei, sì, c'è un abbraccio da parte di Giulio. Ma buongiorno Giulio, il quale scrive così: mando un abbraccio a te e a tutti voi di Bella Radio. Volevo chiedere se mi potevi far ascoltare solo noi di Mary Milani. Ma sì, ma certo che te lo faccio ascoltare. Intanto, per la mia biddazza Dorotea. Eccola che arriva, la canzone che mi hai richiesto. Solo noi. No, pane e musica, vabbè.

0: va bene, no, vabbè, faccio così perché, insomma, se mi sposto c'è caldo, se arrivo qua, vabbè, si sta bene. Meno male, meno male, meno male. 095 8739 658, pronto?
1: Milena?
0: Buongiorno, chi sei?
1: Ciao Milena, sono Agata da Catania.
0: Benvenuta Agata, come va?
1: Ogni tanto mi faccio sentire.
0: Sì, come stai?
1: Saluto a tutti voi di Bella Radio Canzoni Napoletane.
0: Grazie, grazie.
1: Saluto anche a tutti quelli che telefonano che io non li conosco.
0: Sì.
1: E ti mando un bacio grosso a te, anche se non ti conosco. Se non ti conosco ti presento, non ti ho
0: grazie, grazie cara, ti mando un bacione anch'io, anche se non ti conosco, eh?
1: Sì, sì, qualche volta ci vediamo, ci
0: magari,
1: incontriamo.
0: Magari, chissà.
1: Se fate magari qualche volta una gita, non lo so.
0: Sarebbe bello, vero?
1: Inserire, ci possiamo conoscere.
0: È vero, è vero, è vero, sarebbe una cosa bella.
1: Te la fate, sì. Te la fate, non lo so.
0: Ma...
1: Se mi fai la cortesia, se mi metti Maria Nazionale,
0: sì,
1: Scapricciatiello mio.
0: Scapricciatiello?
1: Mio, mio.
0: Va bene, ok.
1: Ti ringrazio tantissimo.
0: Ciao Agata, è stato un piacere.
1: Ciao, ciao,
0: ciao cara, è stato un piacere. Ciao, alla prossima. Sì,
1: grazie, ciao,
0: va
1: ciao,
0: bene,
1: ciao.
0: Va bene, lo farò. Sì. Allora, ciao, ciao. Va bene, allora, belle di bella, piccola pausa e poi ancora insieme, intanto saluto Bella Stella, Bella Stella saluta tutti quelli che insomma la salutano sempre, ovviamente, ma tanti baci a te anche per Bella Stella che ci pensa sempre e ci ascolta sempre tutti i giorni, va bene, ciao bella mia. Tra poco ti faccio ascoltare una bella canzone di Gianni Vezzosi tutta per te, va bene? Ci dobbiamo fermare, a tra poco.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

sta per arrivare la canzone di Mary Milani che porta come titolo Solo Noi per Giulio. Poi abbiamo il buongiorno anche da Pippo. Buongiorno Pippo, buongiorno, buongiorno e Pippo Pippo non lo sa. C'è una foto qua, chi me l'ha mandata? Sicuramente l'amico suo. Tanto Solo Noi.

0: Solo noi per Giulio. Oh, allora, buongiorno da parte di Pippo, come dicevo, da Palagonia, che ha mandato la sua fotina qua, la foto. Si è fatto fotografare, mi ha mandato la foto. Ma buongiorno Pippo, buongiorno. Allora, sentiamo sti messaggi qua, allora vediamo un po'. 3, 2, 1, via.
1: Mi si è scoppiato dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso, non lo so perché, all'improvviso. Perché? Ciao Antonella, ti auguro buon pranzo. Che fine ha fatto Marco Roma? Non l'ho sentito più. Un saluto a Stefi, a Bedazza,
0: Hua.
1: E un bacione alla mia amica del cuore, Stefanannino. Augurare buon pranzo a tutti.
0: Va bene, ciao. Sentiamo questo.
2: Buongiorno bella, sono Pippo.
0: Buongiorno Pippo. Sì.
2: Vanessa, canzone per favore, sempre con te.
0: Sempre ciao, con te. Ciao a tutti. Qual è sempre con te? Vabbè, sentiamo un po'. Pronto?
3: Pronto?
0: Oh, eccolo. Buongiorno. Qua, è arrivato Pippo. È arrivato Pippo. Sì, ho ricevuto qui. Chi l'ha mandata? L'amico tuo, Antonio?
3: Sì, Antonino, un tempo che arrivai, che è stato a fare una cosa e poi sta facendo un bacchiere.
0: Antonino.
3: Un bacchiere, uccata, cappelluccio. Adesso dice ti deve proteggere da sola, perché senza la tia non sai come fare senza i miei. Ma c'è se io vuole, perché molto qua.
0: Vabbè.
3: Non vuole bene, ma Elena è un ragazzo
0: è un ragazzo d'oro.
3: Si preoccupa per il mio, si preoccupa.
0: Ecco, lo vedi che amico che hai. Va bene, dai. Va senti, bene. Pippuzzo.
3: Salvo vedo chef Manila,
0: il chef
3: Tango, Tango Cavoggia, la bellezza, Tassara, tutto pare. Sta ragazza che ha tutto ora, Agatina, Agata, come si chiama?
0: Agata.
3: Catania, perché la maggior parte si chiamano tutti Agata.
0: La maggior parte. Tanti.
3: La mia suocera si chiama Agata.
0: Va bene, ce ne sono tanti che si chiamano Agata. Va bene.
3: Ti saluto, fai una canzone a piacere tuo, perché
0: la
3: napoletana è tutta bella.
0: Va bene. Va bene, Pippo, ti auguro buona giornata a te e ad Antonino.
3: Scusa Elena, così come pare che un belluccio con cappello così, locale.
0: Che ne...
3: Parecchio giovane che diceva babba stamattina, mi ha bussato apposta,
0: Ma che... Buona giornata Pippuzzo, a Peppino, buona giornata.
3: Saluto a tutti, perché in questa vita dobbiamo
0: va bene, buona giornata, ciao, alla prossima, ciao. Va bene, Francesco Calogero voleva ascoltare una canzone di Andrea Zeta, senti cosa ho scelto Francesco.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ho bene mio, lui è sì, Pino Valentino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, vediamo un po', tra le tante cose così che insomma mi vengono davanti agli occhi quando vado a spulciare un po' così, diciamo, Google, vado a googlare, vado a controllare social, dove si parla di segni zodiacali, che cosa vado a scoprire? Vado a scoprire questo: tra tutti i segni zodiacali, vediamo a chi puoi affidare un segreto. Allora, a chi puoi affidare un segreto? Vediamo un po'. Allora, i segni zodiacali ai quali puoi affidare tutto, perché sono tra quelli che sanno mantenere un segreto e non parlano, non raccontano nulla, c'è il segno del Toro, ecco, il Cancro, la Vergine, lo Scorpione e il Capricorno. Questi sono i segni zodiacali che riescono a mantenere un segreto per intero. Poi vediamo un po'. Allora, mi dice così. Poi ci sono quelli che insomma invece qualche fuga di notizie, insomma, purtroppo non riesco a mantenerla. L'Ariete è così, qualche fuga di notizie purtroppo c'è, vabbè. E poi c'è quello che racconta tutto ed è il Gemelli, purtroppo non è affidabile, non gli potete raccontare un segreto perché racconta tutto, Gemelli. E poi ci sono i segni che sono abbastanza affidabili, abbastanza non vuol dire totalmente affidabili, e sono questi segni: il Leone, la Bilancia e il Sagittario, abbastanza affidabili. Insomma, quelli più affidabili sono il Capricorno, la Vergine, il Cancro e il Toro. Stop. Sempre con te, Nino D'Angelo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

5 anni sarà single per scelta. E già, quasi tutte le donne, insomma, pian piano decidono di non sposarsi. Perché? Perché hanno voglia, insomma, di vivere la loro vita, perché hanno voglia di pensare a se stesse. Insomma, molte più donne investono su se stesse piuttosto che nella famiglia, di fare una famiglia. Credono che vada meglio una vita, insomma, vissuta così, senza famiglia, perché se devi pensare alla famiglia, poi non puoi pensare a te stessa. Quindi, vabbè, è questo quello che chi, insomma, va a fare sondaggi, eccetera eccetera, sta scoprendo tra tutte le donne. C'è questa scelta di vivere la vita da sole. Quindi fatevi avanti, insomma, se volete una famiglia, sbrigatevi, perché le donne entro il 2030, insomma, decideranno parecchie di vivere da sole. E chi se ne frega, dice. Anche noi uomini. Va bene, con questa notizia abbiamo concluso. Tu sei una carezza di intall'anima, Marsica. Con questa canzone voglio concludere il mio appuntamento di oggi. Saluto tutti coloro i quali sono rimasti in ascolto, coloro i quali mi hanno seguito. Salvuccio, vi scuso. Come va? Tutto bene? Oggi Salvuccio non si è fatto sentire, il mio segretario, chissà perché. Saluto anche l'amica che mi segue sempre da Caltanissetta, Liuccia Lietta. Buongiorno tesorina, buongiorno anche Toni D'Antoni, il Comitato San Nicola e tutto il patronato. Ciao a tutti, a domani, sempre con tanti baci, bacini e baciocchi.

Io vaggio chiagnuto, con l'occhio una creatura. La stringo occhio forte, fammi sentire sicuro. Stasera vieni a parlare, dove trasi in te pensiero. Mi porta assai lontano, tornando fino a ieri. A dono vaso solo, formavo ogni paura. A tutte parole, fornevano in tua scura.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Le migliori.
11: Franco Staco. A già bisogno e te.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

colpa mia, è colpa mia, è colpa mia, è colpa mia. E mi metti alla prova, ma pare se tu pensi e ti voglio più bene. E da ieri sera

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine.
1: Come stai?

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

come da. Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie si accompagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it. Segui

0: 410.
1: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.

0: Che significa 4 match?
1: Bella compilation. Posizione numero 13.
2: Ma che vuoi? Tu mi hai visto mezza foto? È già innamorato.
1: Franco D'Amore. Tu sì? No manicomio.

0: bella compilation. Posizione numero 12.
1: Luciano Caldore, Si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi ritti firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatti prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation, posizione numero 11.
4: Rico Femiano, Guayunce.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation, posizione numero 10.
6: Sal Da Vinci, poesia.
7: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Compilation, posizione numero 9. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
1: Mi è appiccicato, non sapimmo sta. Non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta, non sa può studare. Pure quando

0: Sensation, posizione numero 7.
1: Stefania Lai è più giovanette.

Compilation, posizione numero 6. Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Compilation. Posizione numero 5.
6: Nando Mariano e Joseph, Te voglio bene.
7: Quanta volta t'ho incontrato, con pensiero t'ho parlato, quanta volta che sta paura, ha fermato queste parole.
8: Quanta volta m'ha scettato, una cuscina m'ha abbracciato, quanta frase m'ha già...

0: Compilation, posizione numero 3. Marsica e Mr. Hyde, O Primo Amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con quel

Bella Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Ogni volta che penso, o guardo mi sastri e poi salgo come un umano. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silente addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Super grande affare acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
5: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella. Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
10: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te. Con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
9: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
10: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
9: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.

0: Maria Nazionale. Scordame. Scordame.
1: Non mi entra in questo caso. Non mi entra la tua base. Fammi andare via.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Ed è un po' che vorrei, ma ancora.
2: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
7: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
11: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Ma basta di guardare in da chi stocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittite. Ma basta che te vega e sono contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava a che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: posto sulla cama stai vicino.
1: Bella radio, bella radio.
2: Canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
9: Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

0: Canzoni napoletane.
1: Fabiana e Nancy, chi lo vo solo a me.

0: Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora sulla mente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando l'uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi. Pino Danilo, Massimo Danilo, è nato caro solo. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: sogni napoletani.
1: Si una mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento solo. Se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
4: Canzoni napoletane.
5: Andrea Sannino, 100 rose.
6: Cento rose fuori una finestra, ma non resta niente se non c'è stai tu. Puro sole a piccio sto dormiente, e nemmeno niente ma può far studare.

0: canzoni napoletane. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Su Bella Radio.
2: Tutta un'altra musica.
3: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini.
4: Un viaggio oltre i confini.
3: Su Bella Radio.
4: Oltre i confini.
2: Tutta un'altra musica.
5: Buon pomeriggio da Marcello Ravisarda. Inizia il programma Tutta un'altra musica, rigorosamente in diretta. Siamo qua martedì 16 giugno del 2026. Siamo in diretta. E il tuo messaggio WhatsApp al 388-8292-885. Buon pomeriggio a tutti, non perdo tempo in chiacchiere. Prima canzone, vamos regge, che ci metteste? Ah, va bene, a posto. Metti questa. Bravo! Iniziamo con Franco Stago, la sorella di Zazà. Yes, buon pomeriggio, buon ascolto. Anzi, buona visione, chi mi guarda in TV.

0: acchiappate va, lei. Il ciuffo va. Va bene, la sorella di Sasà, Ciccio sta qua a cantare. Bella Radio TV, insieme a Marcella, il programma tutta un'altra musica. Va bene, Ianuzzo, bacio per te, Iano Toro, ti voglio bene, ci vediamo domani, ti abbraccio e tra poco arriva un brano tuo. Ciao mio frate, un bacione a tutta la famiglia Toro al completo, persona splendida Iano Toro. Va bene, Marcello, sono Steffi per Milena, Mary, Francesco e un saluto a me, grazie. In particolare il marito Alfio con tanto amore. Ciao fratello Marcello. Oh, Bedu, Carletto, Mainz, Germany, Yavul. Per la sua bella famiglia, la moglie e i figli, Marcello, lo staff di Bella Radio TV. Grazie Bedu. Qui è qua, TV Beato, chi ha mandato TV Beato? Vabbè, chi è? Oh, Gianfranco Faro, VIP Car H24. Ciao miei frati, come siamo combinati? Dai un bacio a Patrick, la famiglia Faro al completo, o la di Lover. Patrick è un fotomodello. Un bacione a te, a papà Gianfranco, la famiglia Faro. Ninuzzo, ti voglio bene Ninuzzo, un bacio per te Lorenzo, mamma Benedetta, ci vediamo dopo, un bacio per voi, un saluto all'equipe della casa di riposo del Carmelo. Va bene, prima Nino D'Angelo e poi c'è il fantastico Pino Valentino.
1: Nino D'Angelo, fotoromanzo.
2: Lui che l'abbandona senza una ragione, comincia sempre così.

Arcellino, buonasera, sono Nino Puglisi. Un saluto a tutta la famiglia Puglisi e Sapienza. Buon lavoro a voi ragazzi, un bacio. Un saluto a tutto lo staff di Bella Radio TV. Poi Marcello, buonasera. Ciao Tiziana, per Somalfin con tantissimo amore, dedica la prossima canzone. Pigiamo, questa la facciamo dopo. Poi abbiamo Maurizio Palermo, un saluto da Marcello, Rabisarda e famiglia. Va bene, Nancy Coppola per la mia ombra. Ciao mogliettino, un bacio per i nostri figli. La famiglia Catalano, Barbagallo e Rabisarda. Bacio alla famiglia Spartano, staff di Bella Radio TV.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

0: e io ringrazio ogni giorno, sembra la
1: la nuova canzone di Melo Conti, che saluto, ciao Bedo Melo, sono innamorato di te, la nuova canzone di Meluccio Conti. Marcello, buonasera, sono Maddalena, ciao Maddalena. Per il marito Massimo Fichiera dedica il brano con tanto amore. Un saluto a Ninuzzo, un saluto a Marcello Rapisardo e famiglia, grazie Maddalena. Bacione a mio fratello Massimo Fichiera, ciao anche ad Alfio Bonnici, la moglie e i figli, i nipoti, ciao Bedo Alfio, la famiglia Nicolosi, ciao Martino, signora Maria, buonasera, e figlioletti. Bacio a tutta la famiglia Spadale, mio compare Domenico con Francesca, i bimbi, i nipoti. Bacio alla famiglia Marchetta, la famiglia Catania e Mavilla, un bacio grandissimo anche alla famiglia Ventaloro, Alessio del mio cuore, ti voglio bene, ciao fratellino, la famiglia Seminare, Biro, il mio grande staff. Eleonora per Salvatore con amore dedica la prossima canzone, Jennifer per il suo Anthony con Un ti amo, un ti amo. Mettiamo Anthony Lardo con Cevolimma Bellissima.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Salvo Veneziano con la ragazza di Secondigliano in promozione su Bella Radio. Salvuccio, un bacio. Ciao Bedu, un bacione anche a Sebi. Sebi Patanè. Vamos. Allora, Marcello Bonestero, una canzone bella per mia moglie Rosanna da parte di Giovanni il Panettiere. Mandate il messaggio anche a quel mattacchione di Enzo Barbagallo. Ciao mio frate, bacio per la moglie e figlioletti, bacio per Marcello Rapisarda, moglie e figli, grazie. Ciao mio frate Enzo, un bacio, grazie per il messaggio. Poi, allora, pigiamo piano piano a 1-1 senza montare. Yes. Oh, Ferdinando, ciao vita mia, un bacio a Nando, la sua moglie, i tuoi figli, la tua bella famiglia. Un bacione anche a Melo, a Denny, tutta la famiglia lo giudice. Un bacio, siete nel mio corazon. Ciao Ferdi, bacione alla mia dolce metà, a chi piace Vezzosi, ai miei figli. E Vezzosiani, dedichiamo una bella canzone anche per Ignazio Manita, la famiglia di Salvuccio. Vi scuso. Per gli innamorati, niente tu con me, Gianni Vezzosi, Vezzosi. Ciao Concetto Verdi, un bacio. Ciao Luchetto Cadiri.

Tantina bella, stravagante sta canzone, Ivan Granatino con Beima, o Quattro e Maj. Una data da sfuddare, va, da non dimenticare. Marcello, buonasera. Buonasera Maria per tutta la famiglia di Sebastiano Toro. Dopo arriva dopo la pubblicità Iano Toro, la famiglia Spartana, Marcello e tutto lo staff, grazie. Ciao Maria, saluto per te, tuo marito e figlioletti, Teresa, la persona cara Giuseppe con amore, Sergio, aspetta almeno che ho niente, Sergio Cammo, rilassato, vabbè, la famiglia Cassia, Marcello e tutto lo staff. Mettiamo salto a vincere la nuova canzone, il titolo è Poesia.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Bella.
2: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
0: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Su Bella Radio.
9: Tutta un'altra musica.

L'amico mio Sebastiano Toro con una semplice sera. Ciao Iannuzzo, faccio per te da moglie e dei figli e la tua bella famiglia e i tuoi nipoti. Oh yes, Sebastiano Toro su Bella Radio TV. Marcello, buonasera. Oh, Gloria, la mia sorellina. Mando un bacio con amore al marito Alessandro Marino, alla figlia Erika, il fratellino Enrico. A me, mia moglie e miei figli, grazie, ricambiamo con affetto. La sua mamma e suo nipote, tutta la famiglia Marina e Sapienza. Un bacio a tutti quanti, un saluto a tutto lo staff di Bella Radio. Grazie! Giuseppe Cavallaro, sempre nel mio cuore, il brano per te, famiglia, grazie per il messaggio. Poi andiamo a pigiare piano piano a 1-1 senza mutare, che si dà sai. Allora, questo c'è. Ah, Rosaria! All'amichetto del cuore, nonché Marcello Rapisarda. Va bene, Ignazio Panitta per te. Per tutti coloro che amano la calda voce di Mister Gianni Celeste. Oh, una moglie gelosa, ci sta.

0: o vuoi capire che voglio bene solamente a te e fornirmi la ciappiccicata.
1: Nai nai nai nai nai nai nai. Gianni Celeste con una moglie gelosa. E il suo propagallo, ti ricordi gli anni 90, no? C'era uno tubo, cose, vero? Bei tempi, gli anni 90. Guarda, c'era la cassetta di Celeste con queste canzoni. Bello, bello. Bei tempi, tempi che fuori eravamo piccoletti. Ciao, è il suo propagallo, sta rendendo, vero? Celeste con una moglie gelosa. Marcello, buonasera, buonasera anche a te. Grazie per il messaggio, Anciuletta, per la figlia Ketty Bruno con tanto amore. Saluci anche Marcella e anche Mary. Va bene, Ketty? Poi bella dello zio, anche io ti mando.

Ti bacio insieme alla mia famiglia, la mamma ti ama e ti arrivano tante salute da parte della zia e da parte di Mary, tanti bacioni. Poi Marcello Ravisarda, buon stesso Barba, oh sorellina, grazie per me famiglia e per la sua famiglia, grazie. Daniela per il ragazzo con amore, mettiamo Atanasio con E mo te cerca.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
3: Tutta un'altra musica.

0: chiamerò. Mai più ti cercherò. Se è quello che tu vuoi, dice, sparirò. Gianni Pirozzo, sparirò.
1: Più ti cercherò. Sei quello che tu vuoi.
0: Partino Nicolò, stimitami un bacio. Bello, la signora Maria e Bimbetti. A mio fratello Alfio Bonnici, ciao miei frati. Tutta la famiglia Bonnici. Se vieni con Spallaro, come stiamo combinate? Mio compare, sei nel mio cuore. Tu e tutta la tua bella famiglia. Anna, i colleghi di lavoro, Marcello Rapisardo, un saluto, grazie. Agata, la figlia Corinne, con amore, saluto anche a Chetti. Ciao Chetti, Bruno. Bacione da parte dello zio Marcello, da parte di tutta la famiglia. La mamma in particolare. Poi, Riccardino sgrogna la sua stellina con tanto amore. Mogliettina per te, sai, bella chanson. Fabrizio Ferri, mi voglio a te.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
9: Tutta un'altra musica.

Stefania Lai con E più giovane te. Oh yes. Marcello, buonasera. Buonasera. Oh, Alessandruccio, subito arriva il tuo messaggio. Ricambia la dedica per la moglie Gloria con amore insieme ad Erika, ad Enrico, Marcello Rapisarda, da moglie e figli, grazie allo staff. Grazie Bedu, bacio alla famiglia Marino e Sapienza. Poi Marcellino, buonasera. Oh, Annalisa per Ottavio con tanto amore. Pigia mio compare, pigia che non vedo più una mazza. Poi Ines dalla Calabria per il marito e figli, Marcellino e famiglia, grazie. Carletto Mainz, ti saluto, ti voglio bene, Carletto. La Germania è sempre presente. Saluto anche a Maurizio Barbagallo insieme alla moglie e tutta la famiglia Barbagalluccio. Mamma benedetta per te, amore mio, ci vediamo dopo. Ciao Ninuzzo, Lorenzo, cavaliere numero uno. Ciao Rossella, Rita, Giusi. Un bacio a Raffaella, la sua consorte. Tutti i vicchiarelli della casa di riposo del Carmelo. T'ha già portata una rosa, Marco Calù.

T'aggia portata una rosa. Marco Gallone con T'aggia portata una rosa su Bella Radio TV. Insieme a Marcello c'è il programma Tutta un'altra musica, regia, c'è mio figlio Mattia. Come sempre. Marcello, buonasera. Oh, Rosanna, grazie per il messaggio. Per te famiglia e per la mia famiglia, grazie. Luigi Di Bella, la mamma e il papà e la tua consorte ti amano. Il prossimo brano è per te. Poi Marcello, oh Desi per il marito Nino Fichiere insieme a Nicolas con tanto amore. Un saluto a Marcello e famiglia, grazie. Poi anche Alessandra, ciao Simone, un bacio a voi. Mettiamo una tale galletta per tutti gli innamorati, la nuova canzone Prigioniere st'amore.

ci sto bene più. Non è facile per me vederti fingere, fingere per ciò che dai, fingere per come tu. Tutti i giorni sei gamba fra una bugia e una verità. Resti dove non vuoi stare, tra le sue braccia che non sai più amare. Perché ci resti se non è più amore?

Mister Joseph con la canzone Core Mia, Core Mia. Marcellino, buonasera, buonasera anche a te. Allora, Marco Croazzo, ti voglio bene insieme per dedicare appunto questo brano per tua moglie, i tuoi figli e la tua bella famiglia. Ciao Marchino. Poi Marcello, buonasera, buonasera Stellina, ricambio la dedica per Riccardino Sgroi con amore. Buonasera da Marcello da Pisarda, grazie. Daniele, anche per te e il tuo ragazzo, mettiamo una bella canzone di Alessio anche per Maria e Meluccio. Ciao Bedumelo, signora Maria, buonasera.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

arrivato l'orecchio da Catania, sta piovendo. Che cavolo ancora, siamo pesti. Va bene, mi hanno detto che sta piovendo. Dice Marci, sta piovendo. Vabbè, io sono Caincia, sono bella, riparato, tranquillo. Con l'aria condizionata a palla e si sta alla grandissima. Vabbè, ora scampa, tranquillo, non vi preoccupate. Va bene, Marcello, buonasera, ultimi messaggi e poi sta con la messaggeria. Raffaele, ciao, Beddu. Per la moglie Romina con amore, sono da fratello Marcello e tutto lo staff, grazie, miei frati. Francesca, la ragazzo con amore, ciao Peppino. Danilo Marino, ti voglio bene, te, tua moglie, tuoi figli, Michele anche per te e la tua bella famiglia. Bacio alla famiglia Ventaloro, ciao Alessio. Ancora Antonino Seminara, Peppe Biro e il mio grande staff. Va bene, mettiamo tutto, tutto, ha scelto mio figlio Mattia per tutti i bimbi. Mattia per te, Santiago, tutti i bimbetti in ascolto, i miei pargoletti. E poi arriva una bella canzone di Gigi D'Alessio con Joliera.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Su Bella Radio.
5: Tutta un'altra musica.

0: è come si femmina Juvier con Gigi D'Alessio. Noi ci risentiamo domani alle 3, vi lascio l'ultimo back to back, due brani bellissimi. Chiuderò con Rosar Miraggio e poi un bel qua qua qua a suonare regista Ciccio Zerbo. Che dirvi? A tutti grazie per l'ascolto, siete nel mio cuore, domani Marcello sarà presente per farvi ascoltare tante belle canzoni e leggere i vostri messaggi.
1: Bella radio, tutta un'altra musica.
0: A domani, ciao bella di bella, vi voglio bene e soffrirai. Rosario Miraggio, a domani, buon pomeriggio, buona serata. Tempo

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Non solo alcolici.
6: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
6: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
6: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
8: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: c'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: E su Bella Radio TV sono arrivata. Buon pomeriggio, raga. Buon martedì. Oggi martedì 16 giugno. Noi ci siamo. Nuova puntatozza. Come state? Tutto bene? Vi aspetto, mi raccomando, scrivetemi, mandatemi i vostri messaggi, fatevi sentire, dopo andremo di chiamate. Come sempre io vi aspetto al 388 8292 8885. Questo è il nostro numerino. Voglio tanti sms, tanti messaggini, di tutto e di più. Basta che voi mi scrivete, poi al resto ci penso io. Quindi diamo il via ufficiale, spero che state bene, che tutto vada per il meglio. Intanto io direi di iniziare questo nuovo pomeriggio. Stava piovendo prima, raga, ma sto tempo è pazzo, fa caldo, ma piove, non si capisce più niente. Ben ritrovati, belli!

0: Finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
0: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
0: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

da gira rigira la mia testa. Da quando mi hai lasciato è sempre festa. Tu sei una cosa bella, io non lo so più. Dolce, ma certe volte fai male di più. Ora non credo più a quello che dici. Hai preferito

Carmela, la canzone di Ivan Granatino, Carmela. Ciao Mary, sono Stefi. Ciao tesoro, buon pomeriggio. Un saluto a te e a tutto lo staff di Bella Radio, a mio marito Alfio che amo tantissimo. Poi abbiamo anche Mimmo. Ciao Mimmo, lui come sempre presente direttamente dal Canada. Allora ragazzi, ve lo dico, tra un pochino telefonate, quindi preparatevi. Intanto arriva Granatino, Guardando la Luna. Volevo dire Clementino, Granatino era prima. Niente, ci fate caso.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella, bella
2: radio. Canzoni napoletane. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

Bullet su Bella Radio. Ancora un buon pomeriggio. Allora, tesoro, ciao, sono Maddalena. Ciao amore, un ti amo a mio marito Massimo Figuera con un ti amo grandissimo. Ma certo che glielo mandiamo. Sono quasi in pausa, è arrivata la pubblicità, ma dopo, prima arriva Alessandro Fiorello.

0: oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.
8: Quindici anni tenevo, ero grande. Tu nascisto, era il mese di agosto. Al battesimo, guarda le foto, c'è sto pure. Di tuo padre sono un intimo amico,

prigione, la figlia dell'amico, vabbè, è un buon umacel, sta storia. 17:46, ben ritrovati. Allora ragazzi, 388-8292-885, un bacione grande a Luisa che mi richiede un bellissimo brano, amore, te la faccio ascoltare tra un pochino. E alle 18 raga iniziamo a rispondere, ok? Arriva Mauro Caputo con Emiliana Cantone, ma come fai? Questa la voglio dedicare a Lia, gli mando un bacione. Lia, te la dedico, che so che ti piace. Un bacio grande.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: tornati dopo aver ascoltato Daniele De Martino insieme al nostro grande Gianni Vezzosi. Raga, io ho legato i capelli, sto a morire di caldo, che ci posso fare? Allora, iniziamo a rispondere alle vostre chiamate, che direi è arrivato il momento. Pronto?
1: Ciao Mary.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Salvo Pizzafuori.
0: Ciao Salvo, come stai?
1: Ciao, tutto bene, tu?
0: Tutto bene tesoro, grazie, è sempre un piacere sentirti.
1: Grazie, grazie.
0: Allora,
1: per ascoltare Gianni Vezzosi.
0: L'ho mandato ora Gianni Vezzosi, non l'hai sentito?
1: Ah, sì, io te lo so.
0: Ecco. Saluta. Buonasera signora, dimmi un'altra canzone.
2: Noi abbiamo tesoro per questo.
0: Ah, ok, vabbè, in caso ve lo faccio ascoltare in chiusura.
2: Va bene, ok, grazie.
0: Va bene?
1: Va bene, con ascoltare se mi dai il cuore.
0: Quello è Angelo Famao. Va bene, Angelo Famao, ok, avevo capito Gianni Vezzosi. Va bene tesoro, te lo faccio ascoltare tra un pochino.
1: Va bene, va bene.
0: Ciao Salvuccio, un bacio grande.
1: Ciao,
0: ciao Gioia, ciao. Se mi dai il cuore di Angelo Famao, a Salvo gli piace tanto, me la richiede sempre. Oggi gliela facciamo ascoltare, anche perché era da un pochino che questa non la sentivamo. E come faccio a dire no a Salvuccio? Non è possibile. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto?
3: A me bene, donna Dunna.
0: Ciao Francescuzzo, come stai?
3: Bene, bene, ora giovedì inizia il greto.
0: Ora ne pidemo, va.
3: Non ti preoccupare.
0: Va bene, se lo dici tu, Frangè, non mi preoccupo.
3: Non ti preoccupare, perché tanto poi non ne vedremo, perciò.
0: Certo, quello lo so, ci mancassi. Però non ne vedremo, no, assolutamente. Allora, ieri sera.
3: Niente, sono stato là alla saletta e poi...
0: Ma ti sei divertito?
3: No, il nostro... è iniziato quello dei piccoli.
0: Ma ti sei divertito lo stesso?
3: Sì. Poi c'è appena una canzone, i piccoli, la canzone di Verestate, bam bam bam.
0: Ti sei messo a ballare?
3: Sì, ci disse, ma manca Bob Adome, ma dice non... Dice no, non possiamo farlo perché sono i bambini.
0: Ah, certo. Va bene. Quando siete grandi gliela metto.
3: Ti ho mandato un messaggio su WhatsApp.
0: E lo devo sentire dopo che mi hai telefonato. Devo sentire anche il vocale dopo che mi hai telefonato. Come a fare?
3: Fai 30, facciamo 31.
0: Ah, va bene, se lo dici tu Francesco, ai tuoi comandi sono.
3: Avanti, vai. Siccome questa sera c'è Gigi D'Alessio, mi fai ascoltare un cuore malato di Gigi D'Alessio.
0: Un cuore malato, va bene. Te lo faccio sentire dopo, Francescuzzo.
3: Ciao, io ti voglio bene.
0: Anche io ti voglio bene. Ciao, Fra, un bacio grande.
3: Ora, stai a Alec, staccato canzone.
0: E ci manca.

0: Ma sempre H24 deve essere così.
1: Vabbè.
0: Un bacio, ciao. Ti voglio bene. Ciao Francesco, ciao Gioia, ciao. Va bene, noi con le telefonate ritorniamo un pochino, ritorniamo tra un pochino, perché adesso accontentiamo Salvo, che invece mi ha richiesto se mi dai il cuore. A dopo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

Faccio brutti sogni e poi mi scede botto. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Ha già sbagliato a prendermi le colpe. A pensare potevo fare di più. Ad immaginare un finale diverso. A pensarsi che la palla non pigliava traversa. A distinguere l'amore dal sesso. Se a volte invece se persi, fossi

0: Bella Radio.
1: Bella Canzoni Napoletane.
2: Ritorniamo sempre in diretta. Ciao belli, leggiamo qualche messaggino e dopo ritorniamo alle telefonate. Allora, ciao, sono Rossana. Di al mio amore Paola, che è stata la scelta più bella della mia vita. Mi richiede la canzone Un'anima e un cuore. Oh, che bella, tesò. Sì, te la faccio ascoltare tra un pochino, ve la dedico. Buon pomeriggio Mary, sono Antonio Sorce di Favara, provincia di Agrigento. Mi fai ascoltare la nuova canzone di Nino? La mettiamo dopo. Ciao tesoro, mi sono sintonizzata adesso. Amore, ciao la mia bella stella. Ninni, dove sei? Cosa fai? Dove stai? Ti voglio bene. Arriva adesso però Nando De Marco insieme a Giusy Attanasio. Non voglio fare peccato perché non tengo paura. Killa, ciao.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: sono innamorata di te, la voce di Melo Conti, questo nuovo singolo, bello! Allora, ciao bella radio TV, ciao bella radio TV, ciao, chi ce l'ha scritto questo messaggino? Un bacio! Ti voglio bene, ricorda serate. Amore, sì, non ti preoccupare. Ho un po' di eventi privati, in caso ti vengo a prendere vieni con me, va bene? Questa è la mia bella stella. Poi, buon pomeriggio principessa Mary, come stai amica mia? Questo è il mio amicone Salvuccio, vi scusa, amore. Un bacio a te, a Sebastiano Toro, Antonio Mascari, lo zio Gaetano Milici, il figlio Giovanni, grazie. Saluta anche bella stella. Saluto anche Giampiero Napoli, la signora Santina, il marito Pepe Farina e tutta la Napoli Fish. Un buon proseguimento di serata, ti voglio bene amica, anch'io, sa, ti voglio bene tantissimo, ma proprio tanto. C'è Francesco Calogero, mi ha mandato il messaggio, mi ha comandato di mandare anche l'audio, quindi come faccio a dire no? Vai. Dimmi Francesco Uzzo,
1: a me bello una donna. Oggi è ultimo,
0: ultimo
1: giorno che ti posso ascoltare. Domani è l'ultimo giorno.
0: Ah, allora no, oggi, domani.
1: Che poi domani pomeriggio mi inizia il Grest.
0: Ah, domani ci inizia.
1: Niente.
0: Ma non era giovedì.
1: Se mi fai ascoltare, vedi d'ancillo voi.
0: Ah, non era
1: guardato.
0: Francesco, mi
1: sono dimenticato di salutare a Steffi.
0: Ecco, bravo, per favore, Edu. Ma aspetta, io mi sono confusa. Cuore malato, dici di ingillo voi. Che già fa? France, fammi capire. Mary, buon pomeriggio. Una dedica a mio marito Vincenzo Mazzola da parte della sua Ada, che lo ama tanto. E se mi potresti mettere, ci manca assai, di Giuseppe Attanasio. Va bene, la mettiamo dopo, raga. Anzi, la mettiamo adesso, perché già Giuseppe Attanasio era in previsione di passarla. Mettiamo questa, non mi ricordo chi me l'aveva richiesto, però non mi aveva specificato qual era il brano che voleva sentire, quindi la facciamo due in uno. Va bene, torno dopo. È ora della merenda.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: cos'è? E noi mi sa che siamo arrivati al termine. Abbiamo finito anche per oggi la nostra puntata, quindi ci risentiamo domani dalle ore 17 alle ore 19. Grazie come sempre per esserci stati, a tutti vi auguro un buon proseguimento di giornata. A domani, ciao!
1: Tu non m'abbraccia mai.

0: oramai io da giama d'assai.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Mimmo Dani, quando sto con te.

mossa. Baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida. Dio è femmina, sai che stai presente pure quando manchi. Mi rincorri sempre pure quando scappi.

0: super grande affare vendere ed orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane. Tony Marciano, particolare e bella.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sono innamorato di te.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Leo Ferrucci, ma e che munno si?
2: Tengo cuore in una creatura fragile e innocente.

0: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
2: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Mario Forte e Fabiana. Un pazzo e una pazza.
7: Addosso giù da capita, che sta non mi fa respira. Io voglio la mia libertà, non una storia seria.

0: canzoni napoletane.
1: Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.

Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113 per informazioni o assistenza immediata.

0: 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane. Gigi Finizio, la mia stella.

0: canzoni napoletane.
1: Chiaro Sala. Francesco Bivona, Cor Carnal.
2: Pour

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Nello Amato, dammi l'anima.

0: bella radio. Bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Francesco da Vinci, mamma mia.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Rivivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Luciano Caldore, Pazzo d'amore. La mia

0: Rico Femiano, bella e infame.
1: Che la luce rinda stanze notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segni e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
3: E succedette giù e vent'anni fa, fui una telefonata di notte,

come sei bella questa la sposa, come sei bella papà, papà, amarone da compagno, amarone da compagno.

0: canzoni napoletane. Nando Mariano e Rossella Feltri. Voglio sapere.
1: Voglio sapere perché ti sei sbagliata quando ti cerchi questa

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Ciro Rigione, Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, a quando ci stai tu

0: canzoni napoletane.
1: Emiliana Cantone, Faccio cose pazze.

canzoni napoletane. Renzo Arbore, che lalla!

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Mr. Hyde, il rosario miraggio, ti amerò per sempre.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Nino D'Angelo, Becchio Comò.

0: bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. LDA e H7, poesie clandestine.

0: bella radio. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Nancy Coppola e Nando Mariano per tutta la vita.
1: Lontana te non sa c'è sta, nemmeno un attimo. Tu sarai giù per campare, si la ricaccia.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Un tempo che non passa mai, ma voglio che una cosa la sapere. Se chi non si è fissi, rinda tutte le cose che faccio. Che non puoi immaginare come sto male, che non ti tengo vicino.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Gianni Vezzosi, favole d'amore.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Da Vinci, una canzoncella dolce dolce.
2: Oggi gira il mondo sotto in coppa e camminando sono arrivato a casa.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

così bella vita mia. Mi serve per cambiare, per respirare, per camminare. Se una vita le emozioni, se una strada in mezzo mare, tu posso camminare. Tu sei mia.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Marco Calone, è colpa tua.
2: Tu non

0: canzoni napoletane.
1: Nico Desideri, La sfortuna degli amanti.

0: Chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Paola Pezzone, scusami.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, notte giovane.

0: cantare.
1: Ma senti, sono la voce che intena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient. Ma senti, sono la voce che intena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient. Ma senti.

0: Canzoni napoletane. Francesco Merola, come ha già fa?
1: Stasera sì, più bello con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che ti metti scorno e vado si da già vasa. Ma pare una creatura vestuta d'acqua e mare. Per me tu si ora respira che

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pure si sta ma appiccicata. E tu dici non parlami più.

canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, quando lui nascerà.

io come si tutte cose. Si va regare spiri, si udiamo che passa sempre insieme a te. Così la vita mia, sia vita mia.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Daniele De Martino, quanto costa una storia d'amore a metà?

0: Canzoni napoletane. Maria Nazionale e Mr. Hyde, questione e core.
1: Core solamente una questione, core. I sentimenti non ti indivi che non trovano pace, sarebbe una scusa, po'.

speranze vuote e mariola. Sarò bisogno ma poi torno senza fare un muro. C'è sta di vero una rete all'ultima creatura. Chi cerca ma mio padre solo quando resta solo. C'è sta chi soffre tutti i giorni ma ci crede ancora.

0: senza promessa.
1: E tutto può cagnare.
0: L'amore è come l'acqua.
1: Rumare un fondo e va.
0: Si asciutto un goglio sale.
1: Rimane in se ne va.
0: L'amore non avvisa.
1: E gli asavi aspettare.
0: Trasa senza promessa.
1: E tutto può cagnare.
2: Per rivivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Giusy Attanasio e Battenne.

0: Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, il cacciatore.
1: Papà, tiro un fucile pronto per a caccia. Una volta sola, può tutte.
2: No, Fernandino, è pericoloso. Tu gli hai sta casa con mamma.
1: Andiamo, papà, fammi contento.
2: E va buono, papà. Però mi raccomando, sta attento.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato. Ma per me non è così. Magari non fossimo sposati.

tu ci pensi, ma tu mi amici da con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare il mondo dentro e fuori. Ma nato, nato come a te sicuramente io, non

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio sole, l'aggio portato a te.

0: Mauro Nardi. Tanti auguri!
1: Tesoro mio, con chi se già su 10 foglie che c'è stracciato. E ancora non sacci quello che ti ha già scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerena a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. Ti avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio di manna, che sta rosa, che ti parli di sta amore. Che ti vuoi dicere, ti voglio bene. Sia vita mia.

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo che sto foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

0: migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Franco Moreno, Maddalena.
1: Io pensavo che piccerello a dormire in braccio a me. Te cantavano in nanana, ti piaceva mi sentivo. Poi la scuola il primo giorno, quanta magra me che strilla. La grappa sta a giacca mia e non me la sa più. A Natale la letterina è una bambola di pelle. Si è cresciuta poco a poco. Oggi è un altro compleanno. Tanti auguri signorina. Dì un abbraccio ma papà. Oramai si è quasi fermo e io sono rassegnato già. Penso proprio di un momento, ma comincia a preoccupare i capelli della mamma.

Vivi scanto mia e veniva a miscela. Ti rubavi i soldi spicci che lasciavo sul comò. Mossa in ora innanzi specchi. E quei tacchi, ma che fa? Iamma, mettiti i scarpe. Oggi scendo con papà. E mo pure rinta a lui. Ci assomiglia sempre.

No, no, pomodorino no. Lo sai che non voglio. E perché ti fai male? Ti fai male e basta. Quando fai 18 anni per me? Uè, beviti il latte bello e tocca che tardi. E allora, ti accompagni, va bene? Fa studiare la luce, come quando i piccerini. Andiamo, vieni. Aspetta.

0: le migliori.
1: Gianni Vezzosi e Gianni Celeste, non saprai mai.
2: Quanta neve sta facendo, tutta bianca è diventata la civiltà. Dio che freddo si congela col respiro, che squarisca il darmi un po'. 25 di dicembre, data che mi fa morire senza te. Cambierebbe tutto questo se potessi fare.

0: Al Da Vinci, non riesco a farti innamorare.
1: Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso.